0: Eba, Egigili, Eba, Eba, Egigili, Fremio,
1: Fremia,
0: Mr. Fremio,
1: Fremia,
0: Eba, se, Kili, Lili, Bek, Sele, Gri, Ba,